0: Boh. Deportivo.
1: Boh, bravi. Maccio d'ante, erbati che beve? Namo na yaga, biuga, biuga.